0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è dalla mia bocca furtivo un sorriso.

Se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per mano.

che solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.